0: pengabdin di Diange madane ratu samadon di Diange sareng sami presido tata sauninge.
1: Esia.

Pujo wali kramone, adoran tas di puro-puro kayangan tuh. Donyan kanti ading sap, ingat tuh adi.